0: Isi barri senta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno, chi ci olta garnuare. Giordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destruttuoso giombo. E uno strugarnuare, chi vi ci porta?
1: Gesù se

0: Simone Mollet des Abbés di Bio, Picade 3615, code Chimizia.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.

سوریزی زلانه.

0: Adieu.
1: Adieu.
2: Cortega Radio, a Radio Musica di Corte. Cortega Radio, in Puttivecchio, 106.4.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

un affitto vicino una carezza ai miei chiome bionde. Come sapevo che con te erano tostonde. Come sapevo che stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

Era fora, apris alle animali. A finestra era aperta dei fiuminali, un picchiudinte nella dina codava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi u sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta su sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

0: ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ma se tu non esistessi mica

c'è racece un radio puro e sincero, la lola e zalivia di utopo e più brave. C'era ragiose tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, su Pitiarino di Asipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e zalivia Baracheda.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gallo.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, ti è felice, j'ai dit ridro à bio, dienant à l'onde di Corsica Radio, à même ou viage, et bien dirige à quel qui si a guidé à diabinou, d'où ge bogunichi de sicuramente guinde à cantate, die un musicante à talentado et Pulemu di non specialista di lingua corsa, in ogni caso se pulemu di che la militadu sinao di che la da continua a farlo per a divesa di questa gui, ma di no perché la sia dunque spartuda e insegnata di Bernard Ferrari, che noi siamo felici di ridroa sentite a sua chitarra. Salute Bernard.
3: Saluto Vanina, saluto a tutti.
2: E oggi abbiamo dato a fortuna gui di zante di sicura suna, ma di zante di canta, posto che tu sei qui da presentarci o do dischetto di Gabu e di Gore, e un dischetto che è esciuto un anno fa, perché diciamo un mese di giugno, e una amica da sbintiga sta rada, cioè da lì perché?
3: Manca appena, che dirò 21 di giugno, che c'era il principio di estate, no, di una magagna, che dirò il giorno di un matrimonio con voilà, co mia moglie, Marie-France, che salutiamo qui, voilà.
2: E che noi agiamo. Dunque, giunti qui a presentarci, e beh, se leggi titoli, non parleremo mica sta assente i se leggi titoli, ma invidiamo di sicuro a quelli che ci stanno assente, e beh, di andare a scoprire, ma noi dava assente qualcuno, e poi ci sono, e beh, i due pezzi di musica, ci sono strumentali, se non possiamo dire così, non ta sul dischetto, ce ne sono quattro, ci sono di non scritti doi, e c'è da parlare di ado scrittura, e poi d'altri scritti d'autori che non conosciamo, in cui quale hai già lavorato. Abbiamo da principio a podassi ben cudo bar corso, alla corta, ma per quelli con la zanunica, dunque hai accompagnato gruppi famosi come Canta o Popolo Corso, e poi d'altri avremo ridotto hanno in questa missione in cui Miguel e Solinas, ma hai lavorato in cui Doria e in cui tanti altri, in cui l'altro lato di noi, e poi saremmo felici di ricevervi presto qui per parlare dell'ultimo dischetto di noi e poi d'altri brudietti. Ma prima bullare o comincia in cui ad scrittura non ta sul dischetto, dunque a maggior parte di iscritti sono scritti che tu avevi in diretti da voi parecchi anni.
3: Allora, se tu mi permetti, prima aiuto a presentare appena il progetto, si chiama Di Gabo e Di Gore, perché che giusto appunto dirà un progetto all'inizio che dirà in due parti. Dunque io vengo di, come tu dici, un percorso, vengo da un conservatorio, dunque taglio una formazione musicale, prima. O canto di una passione, o canto a lingua, tutto questo, beh, dopo, a tempo, ma a mia formazione di quella di un conservatorio, una formazione classica. Dunque, ho sempre suonato, ed è così che so che ho principiato a accompagnare come la Imintua, di gruppi come Canta Volo Corso, artisti come Anna Rocchi, che mi sono ritrovato in un tradizionale. E dunque, di Gabu erano giusto appunto, ho sempre creato, ho sempre fatto creazione di chitarra appena classica, ma di non un modo classico, ma di contemporaneo. E dunque di Gabu erano, e canzone, perché di Gabu? Perché chi sono 30, chi, dunque si so scrive a musica, un buio a scrivere, dunque taglio tutto, tenia in capo tutte queste musiche, voilà, dunque di Gabu sono i pezzi strumentali, e di Gore so e canzone, come tu dici, allora, scritti che avevi in di tiretti, io l'avevi in di tiretti, allora, di tiretti, quando si dice in di tiretti, si dice sempre, non è mica una prima scelta, questa è di una prima scelta, erano in di tiretti perché chi mi ha detto, durante un lungo tempo, mi sono ricusato il dritto di cantare, di scrivere, perché chi pensava che non avevo mica una legittimità perché che aveva accompagnato voce, wow, persone con terreni di talenti come i Cacciaveri, quel Fuji, Anarucchi e tanti altri, e gli stessa per la scrittura con i lavori non da testi di Ristori, Lanfranchi, Grogi. A un momento dato, quando tu scrivi tu che tu metti che accanto, gli dici bon, ouais, bon, gli è simpatico, gli è ben, ma bon. E fin di conto mi sono detto, ma mi sono pas di già per farmi piacere, per lasciare qualcosa a mio viola. A mio viola è stato Paolina, che bacio qui, è stato un mudore per su dischetto, gli è la pena. Allora un'amica se lei la che gli ha stuzzicato appena un mio orgoglio,
2: perché hai sempre cantato imparato viola, dunque
3: hai sempre cantato per mio viola, esattamente da che è nata inteso orso, da che è nata inteso ora è nane, e l'ha sempre cantato qui, dunque, e gli piace la tua passione di canto in più, ella di nuovo faceva il piano, l'ha messo il piano, e la sua passione di canto, dunque spertiamo qualcosa, ma come ti dicia, voilà, da qui canta, ho piacere di canta, poi canta, ma dopo da canta e da stampa, o canto, da mettilo, voilà, non ton dischetto tutto qui, voilà, dire un passo, dire un certo, allora, mi con la paura, ma ti avvio su cosa qui, di dire, voilà, non mi casse le idee di mi da, e poi dopo mi sono detto, bon, fatti piacere, posso stare incoraggiato dai miei amici, che mi hanno detto, no, vai, ci buo, e mi piace, no, voilà, e
2: i due amici outdoor, i due amici scrivani, e provvisori di noi che diranno in giro a te, non ti senti mica all'altezza, e ti hanno detto che tu eri all'altezza, e penso a Pasquale Ottavi.
3: Guarda, Pasquale che mi ha aiutato assai, una persona che mi ha detto di Miguel Solinas, che un giorno mi ha detto, enfin, tipo come te, nelle mie canzoni, nelle cose, per cosa va, ce l'ho fatto sentire, mi ha detto, ma è bene qui. E dunque talmente mi ha detto di modo naturale che mi ha detto, mi ha fatto bro, quando tu senti qui, dice, bon, ma mica, se mica non parlo lontano, mi ha detto mica se uno quel fuci, ma voilà, sono persone che mi hanno incoraggiato, che mi hanno aiutato appena a far saltare appena su lucchetto qui.
2: Allora, direi in purle, va immentuato a Anaro, che va immentuato a Doria per presentati, e di appena così che tu sei cascato in abignato e che la fare continua e di a inivera riposo lì così, posto che a Dovio l'idra se intraccia di dramanda di qualcosa, da voi gale ciuga giuga, e credo che in casa si cantava e si zunava.
3: Ma è vero che babu, babu i mezzi, babu, babu sono di chitarra, sono di mandolina con Gianlu, sono con la manela. In corti, so cortinesi, o c'è poi cortinesi, o dopo si sono installati in multivau, ma dunque un mezzi, sono i chitarra, e come per la lingua, per la chitarra, per la musica, di qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre bagnato qui, ma non mica imparato di modo diretto, ma non mica detto più una chitarra a te, sono che di un do, che di una nota così, ma non messo conservatore, voilà. Ma ho sempre avuto su sempre avuto qui in lume ambio, in giro a me, voilà, ho sempre bagnato su cosa qui. Dunque mi sono mai mandato. Sono manco la prima volta che ho avuto una chitarra in mano. Penso che ci sono certe foto di me, ritratti in casa, taglio 4 anni, taglio una chitarra, non so manco su una, là, di qua, è così.
2: Visto che tu, come tu l'hai letta, non ti senti mica, se posso dire così, all'altezza par, e par canta e par canta ido scritti, par faligunosce di ububligu. Ah, quando tu scrivi sempre oggi, penso giusto appunto, quando tu pensi mica subito a fare qualcosa, perché scrivi e quando scrivi?
3: Allora io quando scrivo so giusto appunto come taglio un'esigenza, perché hai lavorato, non ti scritti, voilà, di qualità, dunque non t'hai mai, t'hai un'esigenza e sono qua, sei duro con me, ma di già lavoro assai, faccio assai ricerche. Per noi se le ricerche non taulesi o le ricerche delle sigale come una canzone o gawalu, allora usenso un'imica per parlare di gawalu, di gawalu per parlare da strafar, per parlare di politica, per parlare di un altro intimo, ma perché chi mi sono detto voilà, si perdono certi lessi, perché chi cu un modo di campa che cambia in Corsica, la società che cambia, dunque di fatto si perdono certe parole, e come si perdono certe parole a lingua, e si ne muore e cambia a lingua, e di una maniera di va la campa di un altro modo di no, voilà. E dopo allora io quando scrivo per esempio sia di una sia ciccio ma di un scritto contemplativo quando so ben in forista, quando so in de me, quando io vengo in mio paese, quando sono in un punto in cima a una montagna che vengo la bellezza di un mio paese, e so di no scritti di no per noi essere scritti di ciò che risento non ta società. Allora qui di no tagli avuto c'è chi si che mi ha tramandato qui, che mi ha stampato qui, fa la radio è radicalmente ancora media di Natale Lugiani. Natale, quando lo vede un disco con canta, diceva: fermo un disco, non eravamo mica di un coso estetico, l'estetico di Ebè, ma di avere radicalmente una testimonianza c'è. Come appena è una missione e a tempo è ma di un qualcosa di a dimensione ma di l'etnologia di Azugeda, voilà, Azugeda a suo momento qui in anni 80 era così, in 2000 era così, quando parlo di una canzone come qui parlo di ciò che li sono diventati paesi, i nostri paesi, come li sono a dire, eravamo in 2004, quando ha fatto guerra, era istitutore a Libica, insegnava in paese, e un momento qua, voilà, ha giudicato in giro a me, ha detto questi paesi, ciò che li sono diventati, di meno mondo, quando si vedono certi ritratti di anni, di un secolo fa, o anche di meno, io mi ricordo, anche di me, in Aude, non ta piazza di Landriaccio c'è una muraglietta, e mi ricordo che quando eravamo giovani a sera tutti i giorni si posavano qui, non c'era manco una piazza, e aspettavamo che chi sia sorto, e cioè lì se imposte per avere una piazza, allora oggi c'è più nemmeno chi si posa, dunque c'è un'evoluzione, voilà, i paesi sono cambiati, gli usi sono cambiati, e dunque, voilà, dunque per tornare a domanda di prima, io quando scrivo, sì, voilà, ci sono pareti per noi essere a fare come qui l'altro ischetto personali, ma sai personali, come una canzone come Segreti di Stella che per amo viola, per noi essere canti più puliti, militanti come Sim, un scritto di Cece, voilà, non ha un nazionalismo, soprattutto non ha l'essere ciò che non siamo, l'essere un mondo, l'essere l'estro di Gorzi, voilà, di Van Parangon, con gli Uaschi, gli irlandesi e altri popoli che lottano per esistere, ma per la riconoscenza, no, per essere sempre, non siamo più a riconoscenza, giusto per campare, sempre per essere noi, no? Naturalmente. Dunque, non ha l'amore, dunque, voilà, ho scritto, mi viene da diverse origini, sorgenti, ma di...
2: Ma subito... Abbiamo da sante a prima canzone, ne hai parlato qui, di qui, una canzone che tu hai scritto dunque parecchi anni fa, quando tu eri sull'udor, e yeah. Una canzone che di non è mica imbecciata, si di golpù a metti non ta sull'ischetto, o di qu'elle è sempre d'attualità e può darsi anche di libio.
3: Bon, ci sono tematiche che sono attemporali, come si dice, ma per disgrazia qui parla di nostri paesi, ciò che dire, i paesi per me in Corsica, a Corsica sono i nostri paesi, Io ci sono, io ci bastiglia, ci aiaccio, sono grossi paesi, ma voilà, ciò che fa, l'identità dei nostri, di Corsica, sono i nostri, di, la nostra lingua, ma sono i nostri paesi. Il popolo è nato qui, a Corsica è nato qui, fa, a Corsica i paesi sono i nostri paesi. E ciò che gli sono diventati i paesi, per certi paesi dove, dove non so più che una decina campati in guerra, dove non c'è più agricoltura, dove ci sono più porcati, né caprati, né artigiani, di meno in meno quando è la ferma a scuola o a Bosta, so un caffè, sono gli ultimi luoghi di vita che fermano in i paesi. E è un peccato perché chi oggi che oggi allora un campo mica in passato a Sagubè che è difficile oggi di campagna di paesi, ma è difficile perché abbiamo scelto qui, abbiamo fatto a scelto una, certe scelte economiche, certe scelte di lavoro, certe scelte di sviluppo di Corsica, dell'economia, della società, che fanno che oggi si campa a più di 80%, a più di 80% non tavoli durale in giro a Bastia e a Iaccio, per esempio. Dunque, è così, dunque, è perché che volevo, enfin, che gli ho scritto questa canzone, dirà a Lebica quando era stato d'oro, giusto appunto in 2004, dirà in monagia, alla UDE. E come dice a Subaese, come dice a Subaese, ciò che è diventato Subaese oggi. Voilà.
2: Ci stiamo a sentire Bernard Ferrari, il nostro invitato oggi a cantare.

uso le luci sempre qui, di verità tutti imprestate di questa sì.

0: à Brimaganson, à Cui, Riga, Tchad, à Di Ulisket, ou Di Gab, ou Edigor, et Di Bernard Ferrar, qui dit, on en se trouve imbidad, ou odie, inde à cantate, nant à Corsica Radio. Donc, on scrit tout d'eau, you, et moulet, ou, quel est un maïoridar, et nant à Soulisket, ou ido scrit, y, alors, di à peine, cui, à distimonianza di ciò che tu hai visto cambia quando tu eri imposto in udo paese intanto che provvisor e l'avevamo letta non su che tu cante si una canzone che è sempre d'attualità di appena un ruolo o di un canterino di l'artista o di un militante di denuncia di testimonia più che di gunta come tu l'hai letta di no e beh a vilezza di un luogo o l'emozione che tu puoi risante.
1: Yeah. Allora dice la dimica che l'adiovista cambia posto che era cambiato quando ci sono giunto, ma come ti dici di un fatto a un momento dato non si di spiega di un atto di militantismo di anche un dovere perché ha spesso sapete sai tu in Corsica e si vede c'è una popolazione c'è una popolazione che giunge dall'infora e si vede un ricordo con l'affare di Agrogi di Quasquara per esempio beh si è visto che parecchie persone anche certi che erano qui per divendere Agrogi in Quasquara beh si è visto che certi inventavano una certa Corsica che certi si facevano un'idea di Corsica c'era una certa mitificazione non è mica di un'idealizzazione perché di volte dire una Corsica che le dimpigne che a me non mi piace tanto e che non è mica realità in più dunque a un momento dato di un dovere di appena come un storiano sai voilà, di appena gli stessi di la verità di cose come le so senza una mica pretensione di proprietario di verità perché dopo la verità dipende come tu come ognuno avere prova a essere più onesto più spudico possibile quando scrivo una canzone ed essere ben inteso come un storiano un storiano di un uomo e anche lui dunque uso pare e uso sensibilità io amo sensibilità c'è nous disto c'è nelle mie parole ma gli è importante per me gli.
0: E giusto appunto hai letto che tu gira sta canzone a Barado Viola ma chi die veramente chi ti porta a scrittura die più a veligità quando tu sei non so smaraviato di qualcosa o piuttosto quando tu sei a zezzo e di piuttosto a rabbia
1: beh gli appena di tutto di appena dice la zezzo ma di beh giusto appunto beh di per un essere gli appena una terapia giusto appunto certi non so mica non va allo sport non va a bossa non a picchia in un sacco ma io scrivo canzoni dunque io una terapia di sperte di nuovo un sentimento un'emozione di nuovo non c'è mica chi arrabbia ben intesa spesso c'è di non ci scritti come di un filo di una nostra musica ma di più con l'altro d'altronde o con d'altri registri ma è bene che io dicevo una terapia e poi di nuovo insomma mica io mi facevo però a fine quando io compio una canzone buona canzone mai compio ma quando tu alle giugni più o meno sai appena come dico spesso c'ho perturisce un momento ad c'ho la cappia e di come per un dischetto come per tutti i travagli appena l'importanza quando tu fai un libro, quando tu fai un dottorato, a un momento tu hai capito, cioè di ma è ancora si sa che si può sempre fare meglio, sempre, ma qui a un momento dove c'è contro questa soddisfazione, e io taglio questa soddisfazione appena quando è compia la canzone, chi ha musica, va con le parole, si sente quando è con bene, quando hai trovato, appena io in più di la musica taglio una formazione scientifica a base, non so di se ci do d'ore, feci a studiare di chimica, dunque di lui stesso, di appena.

0: ritmada e do influence di un rock, hai parlato di l'altro lato e penso ad altri in cui quale hai vissuto la musica in cui quale sparti agli stessa passione di un rock e di un folk. On l'a mis caché, le tête cuit, ou sous couleur et musique à l'aiguille, ou se primaire podassi plus tard, dit, on l'a mis qu'à l'ambiou di ou disquette.
1: Alors, c'è à peine non t'a doui di, d'un t'a sim, ma e bergi, in fait, a du vato cose qui mi corrisponde. Mica che mi corrispondia a noi, mi corrisponde, ma che mi corrispondia a noi come canto, dunque di già, gli tanto lo verrà di più, più tardi, eh? Mm-hmm. Ma era più una forma di intimità, liberamente, gli intimisti, anche con i partecipanti che ci sono, ha giovato la maggior parte dell'intervenzione, ha giovato a bassa, ha giovato le chitarre, le mandoline, tutto questo. Un ci occupe a batterie che ha chiamato a Bruno Vidal e a batterie un c'è mica ancora a batterie un c'è mica non t'ha tutti i pezzi
0: no?
1: Ha chiamato a Celia Picciocchi per Uiolino voilà, e Celia allora ha chiamato di nuovo a Miguel che intervenuto in una canzone per la Pivana, ha chiamato a Laurent Labbé o tengo a ringraziarlo che è un professore di trompetta diventi di un conservatore. Bon, quel che dire un piacere musicale come voleva, perché che dire un pezzo di qualcosa che voleva di boh in da musica in Corsica e trompette a fare così si sentono un po' beh sono piuttosto strumenti a corde e quando ci sono venti sono piuttosto strumenti tradizionali pivana, pirula, un gruppo come Vidal, Baudiana per esempio sono strumenti così e io sono sempre stato appassionato di venti come si dice le trompette i gorni a fare così c'è un gruppo che si chiama The Divine Comedy parla di influenze di un'influenza maior c'è stata un'influenza maior per me The Divine Comedy, Neil Ammons che lavora assai con le gorne e dunque voilà, dire veramente a livello e di colore musicale e di l'acconciamento tutto questo a dare intimità come se non ti ha scelto intervenente come Celia e Bruno sono persone che conosco io ho lavorato con lui attraverso i gruppi con gente con canta con altri ma sono persone che ci siamo conosciuti giugi quando eravamo in Bastia siamo passati tutti e tre abbiamo fatto uno conservatore insieme ci siamo conosciuti abbiamo dei anni dunque dire appena tutto questo dunque sul disco l'ha giovato appena io c'è appena qualcosa di disagrado di mica di religioso ma io con un'intimità abbastanza forte perché mi sono detto se non ne va giù uno sarà questo qui voilà. Ma ben intesa io mi taglio un capo di vane d'astri ben intesa dopo se mi posso permettere senza essere troppo lungo qui parliamo di buon'ora di dischetti di disco d'album perché il dischetto è un supporto come uno unisci ma anche qui è cambiato e anche con i dischi cioè interrogarsi oggi non ti auguro di fare un disco perché a niente anche a niente al di là di un supporto perché che io ti ho portato i dischetti ma hai detto non hai più niente per ascoltare i dischi e quanto sono parecchi e anche in casa anche se tagli i miei dischi che tengo così ma è bene che di più in più si ascolti non te Ivonini e bien te avoir mais tout vrai ma in più non si ascolta più anche l'artista che caricano dischi non si ascoltano più dischi zani si ascoltano un pezzo qui dunque c'è anche una maniera d'ascoltare musica di va e io mi ricordo quando era giovane andavamo in De Marzo che non abbiamo sul mercato ma stiamo con due o tre amici andavamo non avevamo nulla li vediamo ascoltare i dischi prima di comprarli perché c'era un prezzo e quando ascoltavamo un disco l'ascoltavamo in tutti i sensi o frustavamo dunque voilà, a maniera ascoltata e anche di va a musica oggi non è più gli stessi.
0: Allora, giusto appunto tieni conto di safare qui e non è mica come dire, non è mica una frustrazione maior per te?
1: No?

0: Il y a eu la frustration de Mayotte, et puis quand il y a eu le contraire, il y a eu la frustration de Mayotte qui, en plus, est juste à bon tour. Et tu as eu cette idée à lui, ça compte une petite tour à disque, à peine, comme il dit, l'album concept, il dit qui théma, dit qui, type un exemple, il dit qui m'a nous, à me, qui m'a nous marqué, ou, par influence, c'est l'homme à la tête de chou de Gainsbourg, Tommy, opéra rock de où, bastant c'est opéra, dis-nous. Et donc, cose qui t'en a guéri, son film, une histoire, à me, il piace assai, assai, assai. Et pour moi, ce qui me piace, pour moi, au scopo, di giungi a réaliser, di va, qui, paraît tes canzones quand tu l'ascolti. Da un principio alla fine, senza cambiare di titoli, veri? Come si fa già qua, di poter ascoltare un disco da un principio alla fine, dalla prima all'ultima canzone, per me è la più bella riuscita. Dunque, io ho una frustrazione perché chi, beh, di meno o meno, si va già musica così, di meno o meno, ti da ritrovare con canzoni lunghe, come, non so, mica Bohemian Rhapsody, per esempio, voilà, che dura un tempo e che è magnifica.
1: E non su di sta sente un prossimo rigaccio che tu ci hai dava scoprire oggi in questa emissione. Volevo sapere se abbiamo parlato di frustrazione maio, se quando tu hai spartuto tutti i pezzi che li siano musicali, ma aggiunta a parlare più di quelli che sono cantati, in cui d'altri che hanno gli stessi talento che te e gli stessi passione che te, ci sono pezzi che ti piacciono più che ad altri, che tu trovi più lavorati e di colpo assai meglio, che non hanno mica avuto la stessa risonanza, si posso dire così, in cui l'altri. Ce n'è o mica?
0: Ce n'è. Allora, va in due sensi, capisci perché ti dico che. È vero ciò che tu dici, già ci sono certi pezzi, se vuoi, sono scritti, che sono lunghi a 20 anni, in quelle creazioni. Non ti ha vinto anni, certi scritti l'hai scritto in 2004, 2005, e certi l'hai scritto un anno fa, un anno da rito. Dunque, vai a dire che certi in capo la via di più cantati, la via di più lavorati erano di più impastati, ma sai, come una materia. Dunque, c'era che, dunque, è vero che una canzone come qui, una canzone come Ukawan, che ti aiuta a sentire ora, un'altra è vero che quando tu la senti, bon, si sente che c'è un'altra maturità, voilà, si può dire così, ma dall'altra banda, si crede di stile, come ti dici, che ha scritto per un movie hall, è no, posto che l'ha scritta per Moviola, Moviola ta 8 anni, dunque l'ha scritta cacani in da redu 2 o 3 anni, ma quantunque sono giunto a avere una anche la sua maturità. Dunque non so mica se le nanta de urte di mio fai un avego di così per me, per mo canzone spesso di così che la si bassa di appena ma di lo scontro tra musica e parole. Se la si va geve o mica. Dici ultimamente a un amico di quando leggi un testo di Patrizio, più l'esempio di Patrizio Croce, che ha una scrittura linda, ha una scrittura a tempo semplice, con parole semplici, ha una prudenza e una poesia, ma di un altro mondo. E quando leggi i suoi testi, c'è di già un ritmo. Quando lì c'è di già qualcosa che sorte, un ritmo così, e di volte ci sono pareti maniere di leggere, pareti ritmi, e dunque pareti musiche, e pertanto, ma di non ce n'è una, veramente, che fa il lavoro, che mette in risalto il lavoro, che mette veramente in valore. E dunque di qui, di un momento adu, allora, spesso quando lavoro io, travaglio come faccio per l'artista, travaglio a parte di un disco, travaglio mica a parte di una musica, ma cade di fare una melodia, veramente quando è posto ma e di dopo va ho detto mi ha caduto ti bi un esempio voilà beh di Gabo come ci sono strumentali una c'è un titolo che si chiama Luna ci sono due aperte Luna a seconda aperte infatti dire un pezzo strumentale quando l'ha scritto aveva piaciuto talmente a Anna mi ha detto le voglio via per fare una canzone e abbiamo un testo di Cecelia Franck che si chiama Osi de lui a Luna e lo scontro si è fatto così lo scontro di a musica con il testo è adattato a musica allora io casca a beh ma voilà de volte si basa così e spesso scrivo così perché chi compone non c'è tutti qua guidare hein? Allora, un strumento moranese di a guidare dunque si basa così ma quando scrivo spesso per come ti dici a questa idea quantunque di dare una testimonianza o di descrivere un sentimento di descrivere a società o altro dunque parto dal testo e pro dunque dal testo come mi ha detto che più facilità a scrivere la musica mi viene più facilmente, faccio più in furia che deve fare i testi. Dipendono i testi, ma di volte è così, dunque mi dico, bon, faccio il testo e una volta che l'hai fatto, come aiutava per metterlo in valore il più possibile. Voilà.
1: E quando vi impicciate di quell'armonia, sentiamo subito che Bernard Ugaval, dunque, torna a scrittura in cui ha una musica che dietro è di noi.

0: Arin gradiati, Bernard Parsourigatsu, Ugawal, Luindea Cantate, Odie, in anta corsigaradio, Urigatsu, di Ulisquette, di Gabu, e di Gore, di Bernard. Qua di piuttosto, pulemo di udo universo musicale, di più, cazzo che non avevamo inteso prima o mica?
1: No, no, di, prima di un universo musicale, ti viene più da. Da musica la intesa di un classico prima qui qui sono più influenze più scure più nere più artisti più come non so mica Tiefen o Bashung a me piacciono assai i certi accordi dissonanze a fare così so affari che hanno fatto a mo musicalità amo identità musicale di noi, dunque io di un mio universo, un ritmo di noi, ben intesa, e un ritmo, allora perché chi è un ritmo, ne torno qui a ciò che noi diciamo a principio, non ha legittimità di Ugantu, mi viene più facilmente di cantare una canzone con un ritmo, che una canzone più stesa, più lunga, dove ci vuole una tecnica un vocale più travagliata, una voce dove la voce ha da essere di più. Come dire questo?
0: A fine qui, canti, fischi, dunque.
1: Ci
0: vuole usare più.
1: Ci vuole usare più con tutti i di noi, hai ragione. Ma oui, un mica. Voilà, on est mis qu'on compte plus, voilà, dire radio plus à l'uso traditionnel, voilà, dit même traditionnel, voilà, dit quoi, qu'on lui dit.
0: Aïe, parla du diado Vourmadion et du Hugo Sirbador, ou aïe, parla du Zigoura di Nadal et du Gianni, et quale siso, quoi, di gui, on se giunti gui sans barlani, pi, on so, corti di gant, ou, o mica, travaille solo ou ado oggi. In casa, in salle di bagno, la zona.
1: Allora, io lavoro al sol, ma allora, che è qualcosa? Quando ho canto, non ho mica un'intesa musica, di me in casa, come ti gira, a mandolina, a chitarra, soprattutto, sono stato di bagno, in parte, ma io perché si faceva così, non so, per a Mominana, allora. E a Mominana era appassionato di canto, cantava spesso aveva una voce magnifica e gli piaceva assai a Tony Toga, giocare in tese e a canzone di Lomba e a fare Tintin Pasqualini, dunque. Ma gli stessi, ma mai detto te si chiama Tony Toga, ascolta la canzone si chiama così, gli stessi, la via qui in giro a me, e dopo sono anni dopo che ha un'intesa, ha scoperto donna, io ho detto, ma ricordi questa canzone, a sentia, non so più, un giorno dirà a Rustadia, canzone, io ho detto, mi conosco queste canzone qui, ma nessuno mi ha detto, la canzone si chiama così, veri? E dunque la via in fondo a me, ancora a me, voilà. E dunque voilà, per tornare a Nanta, dunque abbassione mi ha detto che mi è stata trasmessa così appena di Milano e ho goso di lavorare da me a me perché chi, come ti ho detto babbo era autodidatto dunque io ho imparato la musica e ho imparato la chitarra ma dopo per il resto che la zia mandolina bassa la chitarra perché si dice ma a mandolina bassa io ho così gordo ma non sono mica gli stessi strumenti anche la chitarra elettrica non è mica la chitarra classica non sono mica gli stessi strumenti non è mica perché tu suoni di chitarra folk o di chitarra classica che hai suonato di chitarra elettrica sono strumenti differenti e dunque tutto questo l'abbiamo imparato da per me l'abbiamo imparato con il sottile conservatore qua a mo base ma di tecnica a mo base chi dirà quella imparata giusto appunto anche me che mi gioca da sai ma dopo di la pratica dunque il piano tutto il buzuki tutto quello l'abbiamo imparato da per me dunque e il canto di appena gli stessi dunque a mo tecnica io taglio mica di che mi farà così a uscire ben inteso poco a cercare poco a insegnarmi poco a imparare ma l'abbiamo fatto senza professori se la domanda è questa l'abbiamo fatto senza professori. Vuoi dire che hai bisogno di un professore?
0: No, manca a te, non dire un L'altria udori presenti non ta ulisket ou n'aimo parla do prima di c'è dan Franchi di Patrizio Groge c'è tu qui aiva tu comande come se passa do sa gula buradion e so elli qui ta nous propose ti scritti ou simpicava noue in cu ugulor adema diga qui tu boli la sulisket.
1: Alors non, manque à peine. Alors manque à peine. Alors déjà, Cici et Patrice sont so deux amis, sont deux scriptos, différents, déjà, qui m'est bien gênant à ça. Hein. Alors, après, au texte de Patrice, la mort, diront un texte, in fatto, à l'ébiga, ben, diront 2000, déjà n'y va, faisons enregistrer avec Anna et avec mes amis Eric, hein, qui l'auraient bossé en Santa Pace, un amigaccio. Abbiamo registrato un disco che si chiama L'Intimo Gulore e all'epoca tutti e tre abbiamo fatto la scelta di un mete che testi di Patrizio, dunque abbiamo fatto musica con Eric, hein, Eric e io. E infatti abbiamo una manza di scritti, abbiamo una trentina o più, e dunque eravamo obbligati di fare una scelta. E a mezza si desti ce n'era uno, l'amore. L'abbiamo ridenuti a Lebiga, ne vogliamo fare qualcosa e poi finalmente, come ti ha detto, a un momento dato ci ha partorisce, ci ha... Dunque, l'abbiamo lasciato da canto. E su disto mi piaceva assai, perché che, infatti, se ne posso parlare due secondi, si chiama L'amore. Ma infatti, gli è la prudenza di un uomo, di un scrittore come Yubu Eda, di Patrizio, ti dice tutto ciò che non è mica l'amore. Voilà, di qui. E dunque mi piace perché che, è difficile di scrivere non tale amore, di cantare l'amore. Voilà. Poi cantare l'amore subito può essere qualcosa di. Qui, giusto appunto, dire la fava, ti spiego tutto ciò che non è mica e a trovare veramente magnifico, come tutti i sodesti. E dunque l'ho domandato, gli ho domandato a Anna, o posso dire, mi ha detto di sì, bella sicura, e a Elio di no, l'ho fatto sentire la musica, perché quando lavoro con un autore non so di stampare musica, domando se per Elio conviene a uso scritto, che lo faccio sempre, l'ho sempre fatto. E per Cece, allora, qui sottesti, Cece si muliadi, e altro, c'era Giuseppe da Rimassia, o primo, quello, allora dirà Lebiga, che a 20 anni fa aveva dato a un ebori che aveva fatto una bulia, aveva una passione, e dunque aveva dato su destro Giuseppe da Rimassia. E infatti, quando infatti Giuseppe da Rimassia, perché ha messo su testo a mezzo all'astri, e che infatti non è mica per parlare solo di già, mi ha detto, lavoro assai, non ti raccontai un testo, non ti ho... non tae parole, e Giuseppe da Rimassia è un personaggio abbastanza sconosciuto, poco conosciuto nel cristianesimo, e infatti l'ha messo perché che, Giuseppe da Rimassia è quello che ha raccolto il sangue di Cristo, che l'ha cacciato di agroge, di grazia a Elio che è rimbivito, e dunque infatti l'ha messo qui perché chi infatti, senza forfesa animo ai cristiani, ai cattolici, scusatemi, infatti senza Giuseppe da Rimassia, mica cristianesimo per me. E dunque ciò che voglio dire mettendo su questa canzone qui, mettendo su questo qui, voglio dire che daredo ogni cosa importante di storia c'è sempre un personaggio, c'è sempre una persona dell'ombra, voilà, di un'importanza capitale. Considera che la storia è un ride nemico, attendo, perché non si ride chi quello che voilà, quello che dà, enfin, che è in prima, il primo piano, ma senza queste persone qui che sono dell'ombra, voilà. Dunque non so mica l'importanza di queste persone, ma di di secondo piano, ma di un'importanza capitale, di va, chi fa genualia e chi portano, le cose, va. Ma consistente, non dirò appena di una maniera di rendere omaggio a dire, potremmo, ma sì, ben intesa,
0: ma a tutti,
1: ma
0: quelli,
1: a tutti quelli, voilà, esattamente.
0: Sono voilà. In del nombre,
1: voilà. E l'altro idea, dunque, sì, come ti dici prima, che è un cosa non ta, un giornalismo piuttosto, dunque, la riunicenza, uno, l'essere a un mondo. Mm-hmm. Su sa lotta che non abbiamo in comune, dipeta ai stati potenti che un bolino riconosce la diversità, la differenza, a quelli che li vagino a paura, di la differenza che le muda fa. Siamo un piccolo popolo, non è mica la mondiale, domani è più avvio, tant che fa vera. Ah, un paese come Avancia, voilà, e dunque tutto qui appena, voilà, di qui che voglia dire gli stessa, che voglia stampare. E l'ultimo a Diamagorsa, è appena speciale, perché chi a Diamagorsa aveva fatto la musica libica, l'aveva scritta per con Cece, di una canzone non ta lingua, per canto popolo gorso. E la lui e canta la cantata a Lebiga, diranno che Laurent Perez mi pare a Lebiga che ha cantato in questa scena, l'abbiamo cantato per qualche volta, dopo lui non l'hanno mica registrato, dunque moribia la nostra canzone, l'ha ribiato la mia musica, l'ha domandato a Cece mi ha detto che è bella sicura, trois obiazza, dopo come si facevano per tutte le canzoni, poi ripiare una canzone fatta da un altro gruppo e domani canta un altro gruppo ripiare questa canzone qui,
0: ci udia comunque una canzone non ta lingua,
1: voilà, non ta lingua, voilà, esattamente.
0: T'avemmo da sta sante ava Bernard mi bar in cu ciò che tu non posso mica lì ciò che tu sai va di me, o perché qui avevamo intesa tu sabbi cantà, chi tu sabbi scrive, dunque ma ciò che tu sei abbezzo a fa e ciò che ti ha fatto conoscere di noi, c'hai da giocare un pezzo di musica uguale su.
1: Allora, io ho un pezzo che si chiama, allora, io uso il titolo, scusatemi, che è in francese, che si chiama Jeux autorisés.
0: C'è stato Jeux interdits.
1: Ah voilà, ma di questo, io spiego perché Jeux autorisés. Quando era Zidello e che dirà a scuola, ma mi dice, ah, tu sono di chitarra e tutto qui. E un giorno si fa con un tipo appena anzianetto, più che bene, e che ci fa, ci sono, ma di maniera assai pomposa, Jeux interdits. E tutto mi dice, boh, tu conosci tu Jeux interdits? E il y a appena, perché il appena un buon spirito, sono appena così, una personalità, mi ingonfiavo, conosceva mica il pezzo, non lo voleva mica imparare, e dicevo, mi ingonfiano tutti i jeux interdits, e un giorno, che quando sarà di un maior, aiuta a comporre un pezzo, si chiamerà Jeux autorisés, e ciò che gli ho fatto. Allora, la scrittura, infatti, ha di fatto appena, se tu volessi, come se tu metti a livello musicale Jeux interdits, ne un specchio. Perché si chiama Jeux autorisés, e donc abbiamo fatto una faccia di contrabbunto di Jeux interdits. Voilà, va lui dava sente, mi
0: dicevi. Ed è volintero Jeux autorisés, e cudie un rigaccio musicale scelto da Bernard in della cantatelle.

0: Arrim gradiati, Bernard. Allora, non so mica una specialista in musica, manca appena, ma di radio che quando non stiamo assente ci va già pensa quantunque a dimute sta sumia a cosa intervi
1: e di bruibi
0: di radio anche che lo sumia a altra fare ma un lasomica a musica originale di un film Love Story
1: no
0: ah.
1: Musica di un altro film
0: ah.
1: Allora, di una musica di Verdi di, si chiama La Forza du Destin, A Forza del Destino, e di musica di Jean de Florette.
0: Ah, bon, bon, bon, voilà. Bon. Allora, qua a Zocchi di è, allora non avevamo mica udin per bar disgrazia, allora avevamo davala la corta, ma qua deve essere l'affare o più difficile quando noi siamo un artista, quando noi siamo un'influenza e che a un momento là ci voglia staccarsi ne parnica troppo assumiarsi a ciò che lui ci ha dato l'aspirazione infatti
1: e è difficile di io per le volte ti dico avevi apparecchi quando io mi avevi apparecchi canzoni e certe canzoni mi dice no si somiglia troppo all'altra e devo ti giri in tom e è così allora di un bel momento ad avere un'identità musicale una stampa è vero perché faceva la differenza ma devo dire di difficile di staccare e è vero che è proprio difficile perché a tempo di difficile di renderla beh, e di formalizzare l'affare beh, di modo concreto e di difficile di staccare e di rinnovarsi perché in più dopo il pubblico se il pubblico gli piace certe cose gli piacciono certe e quando tu non fai più le stesse cose non ti riconosce più dunque è difficile è qualcosa di appena di sapiente voilà di un mischio abbastanza preciso come ti ha detto di agugina chimica voilà.

Masimuda, oh Masimuda.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

un chiariluna appaccia la sua storia. I vicini segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.

di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come digerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore, ogni cosa cara la sento sbandata. E giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammina.

0: Cours Sica Radio.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto di sfondaraggio, corso mi ne sto,

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma al riso violeta.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

con tua barbaria e ascemisi ai lumi, in quel mese in maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto il sacrificio di Adoida. Con i guli, scamaroni, e tutti sulla

Corti Carradio in Corti 102.5.

Sirena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

Dumane, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scena.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

y Murachi viene a stanza a mis marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'altecine entra nel mio peto e mi porta lontano, lontano. E stuento dietro.

0: spirito di fratellanza che l'usapri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bel in guerra,